porta in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e impannato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista mi è volata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea. Che idea. Oh yeah, si dice così, no?

la tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardatelo, guardatelo, bloccata, carezzata, sul visino soddisfatta, ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea? Che idea? Oh yeah. Si dice così, no?